payay omo payay na o ma sayay oh atan fo payay o payay le kwa si o aso wa di wa di ya kan yi di ani aso sa di a wa kan di a wa tro ma le ramo God is. Everybody near what come? Near what's wrong?